0: Cosa si è arrivato? E sia come sembra un...
1: Ben forte!
2: Sia come sembra un...